0: Kościoła.
1: Noi e David Fuentes, Golden Summer.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Giornata di venerdì con anticiclone africano ancora ben presente, però avrà le ore contate perché questa fase calda e afosa proseguirà fino a Ferragosto, poi un possibile cambio di scenario potrà interessare anche i settori dell'Emilia Romagna. Un cambio di scenario con ingresso di correnti atlantiche che favoriranno non soltanto un peggioramento più strutturato, ma soprattutto un calo termico più deciso, quindi si tornerà a respirare dopo giornate davvero molto calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Si dà per scontato che il venerdì sia l'ultimo giorno lavorativo, è vero sì o no? Per molti, cioè la settimana finisce qua. È probabile che questa sia la settimana buona, perché domani, essendo il giorno di Ferragosto, quindi un giorno festivo, probabilmente per molti oggi è l'ultimo giorno lavorativo della settimana, ma ci sono anche quei mestieri che non devono tenere conto delle festività e quindi vanno avanti ugualmente, e domani è un giorno lavorativo come tutti gli altri, chi è di turno per esempio, oppure c'è anche la domenica. Bene, comunque noi siamo qua ancora una volta a darvi il buongiorno, a farvi ascoltare la nostra bella musica, a raccontarci quello che succede attorno a noi nel mondo sotto forma di notizie molto molto curiose. Intanto io sono Mirko Zanni, vi do il mio personalissimo buongiorno e ben arrivati a Radio San Marino. Saremo insieme per le prossime due ore, quelle che ci portano alle 8, termineranno con il primo appuntamento con l'informazione, la bella musica, lo sapete, quella ormai è di casa, e le notizie speriamo che ci facciano sorridere. Intanto partiamo da Samurai J.
4: Estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Stella Gemella insieme a Eros Ramazzotti del 1996. Se da un lato uno che arriva la mattina presto come me in radio non trova nessuno per offrirgli il caffè, però c'è anche una grossa responsabilità, perché sono quello che apre la porta, sennò gli altri come fanno a entrare? Siete mai chiesti? Arrivo io, apro le porte, quindi se potete sentire anche le altre voci è perché io ho aperto la porta questa mattina, oppure se potete seguire i programmi televisivi è perché io ho aperto la porta, capito? Che è anche una cosa di responsabilità abbastanza grossa. Poi come contropartita c'è il fatto che essendo da solo e tocca pagartelo da solo il caffè, per più delle volte va a finire così, sperando che arrivi qualcuno che magari si deve alzare presto, deve mettersi avanti con i lavori, per cui arriva poco dopo di te, e allora dici: senti, vuoi un caffè? Come no, per bacco, ti tengo compagnia, perché per non farlo sentire, no? Non per non farlo, perché è una cosa personale. Quando ti chiedono: vuoi un caffè? Per bacco, ti tengo compagnia. Non è vero niente, cioè la compagnia, che poi ognuno lo beve per i fatti suoi, cioè, quindi è proprio quel gusto, quel senso di scroccare. Il caffè Ascroc penso che sia una delle migliori marche sicuramente. Arriva Chris De Sorandi adesso, Good Old Days.

una voce di una sensualità impressionante. Anna Oxa con Donna con te ritorna dal 1993 qui nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zanni, che sono io, piacere, buongiorno, fino alle 8, appuntamento poi con l'informazione. Parliamo di bugie adesso. Perché insomma ci sono due bugie, è stata fatta una classifica, una statistica di quali sono le due bugie che si dicono più frequentemente durante il giorno. Va bene, non pensate a qualcosa di puliginoso, sono cose che riguardano anche quello che dobbiamo firmare, o soprattutto adesso quando si devono fare le firme digitali. Allora, per esempio, la seconda bugia più raccontata è quando ti chiedono come va. Tutto bene, dai, anche se magari avete un sacco di problemi, un sacco di roba, però non ti va di stare a raccontare, non ti va di ammorbare le persone che hai intorno in quel momento, per cui te la sbrighi con un tutto bene, dai. Dietro al tutto bene, dai, si apre un mondo. Non andate mai a indagare, perché è una cosa incredibile. Ma questa è la seconda bugia più detta. La prima è: ho letto e accetto i termini e le condizioni. Sono pagine di roba scritta piccolissima che non ti fa andare avanti con la pagina web, per cui devi per forza di cose mettere la spunta che hai letto e che hai accettato, e leggi, hai detto, e ammetti di aver letto, di accettare, non sai bene che cosa, ed è la bugia più detta in assoluto.

Questa la riascoltiamo questa mattina perché si può? No? Niente? Va bene, Stereophonics, Have a Nice Day dal 2001, canzone che a me è sempre piaciuta in una maniera incredibile. Lo so, mi interessa, però era per fare due chiacchiere, proprio per entrare più in... in empatia tra di noi. Buongiorno, sono le 6.26 su Radio Savarino, Mirko Zanni con voi fino alle 8 in questo venerdì 14 di agosto, domani giornata festiva, quella di Ferragosto, che praticamente segna anche il punto di non ritorno. Cioè, io l'ho sempre considerato come un pochino la metà delle vacanze, praticamente si tornava, cominciava la fase discendente delle vacanze, quella che ti portava poi verso la scuola, verso il ricominciare a lavorare, insomma quello che ti riporta verso la vita normale. Fino adesso chi ha potuto se l'è goduta, ha passato una bellissima estate, si è riposato, ha staccato la spina. Adesso non ci sono più le vacanze come una volta, no? Una volta si partiva il primo di agosto e si tornava alla fine, oppure il primo di luglio e si tornava alla fine. Adesso ci sono più vacanze mordi e fuggi, praticamente sono più distribuite nell'arco dell'anno, però sono decisamente più brevi, tra una settimana, 10 giorni o addirittura 2 settimane. Tra poco ci occupiamo di salute, lo facciamo molto volentieri, intanto ascoltiamo Fra Quintale.

Senti, voi sapete che ogni settimana vi proponiamo delle musiche e delle canzoni che poi ritroveremo anche a scalare le posizioni della nostra Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, in onda ogni fine settimana con Brunella Ugolini. Parliamo di Olivia Dean, questa giovanissima cantautrice americana che ci presenta una canzone che parla di resilienza e chiave di crescita. Baby Steps.

Olivia Dean con la sua Baby Steps questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino. Mi permetto soltanto di ricordarvi che ha vinto 4 Brit Award ed è venendo riconosciuta con il Grammy Award al miglior artista esordiente del 2026. Poi una brutta, la vogliamo far cantare per cortesia? Anche questa è bellissima, una ragazza splendida, ma una brutta, anche solo per farmi poter dire che non sono l'unico brutto che ha fatto carriera, eh? Beh, insomma, cerchiamo anche di pensare a chi proprio bellissimo non è, come il sottoscritto, per esempio, no? Che si sentirebbe un pochino più in compagnia. Qui cose brutte proprio non ne abbiamo, anche volendo cercarle, cose brutte. Cioè, se uno cerca bene, le trova. Però va bene così. Siamo arrivati al momento di dare un'occhiata più approfondita alla giornata di oggi, che è venerdì 14 agosto, è il 226esimo giorno dell'anno, appartiene alla 33esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine del 2026 mancano soltanto 139 giorni, mentre a Natale ne mancano 132 di giorni, 18 ore e 24 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, e Sant'Alfredo.

naturalmente auguri a tutte le persone che portano questi nomi. Cosa è successo oggi nel mondo in queste date? 1480, per esempio, c'è stata la battaglia di Otranto, poi che era dell'olio? Otranto? No, Otranto non c'entra niente. Nel 1893 nasce la targa automobilistica, va bene? La macchina quanto tempo prima era nata? Non lo so, non lo sappiamo, però insomma è nata la targa automobilistica nel 1893, proprio oggi, 14 di agosto. Diamo un'occhiata ai nati del giorno. Nel 1971 nasce Raoul Bova, che è un nuotatore, sì. Poi vabbè, insomma, dopo si è messo a fare il cinema, però lui nasce come nuotatore, un fisico. Io pagherei dei soldi, poi non ci arrivo neanche ad averlo quel fisico lì. 1928 nasceva Lina Wertmüller, non so se vi ricordate, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, con una grandissima Mariangela Melato e con un grandissimo attore che adesso, volendolo dire in fretta, non mi è venuto in mente. Ho un'età, basta. E allora, su, non datevi dei comitate. Non mi è venuto in mente Giancarlo Giannini, perché in questo momento proprio non riesco a immaginare Giancarlo Giannini. Non mi è venuto in mente. 1955 nasce Susanna Camusso, che è stata una grandissima giocatrice di tennis ai tempi di Lea Pericoli, poi ha smesso, dopo si è messo a fare altre cose. Nel 1945 invece nasce Steve Martin, che è un grande chitarrista, ha suonato in diversi gruppi musicali, ha fatto anche dei dischi, io ho tutti i suoi dischi a casa, quindi proprio sono tranquillissimo. Nel 1945 invece nasce Wim Wenders, che è, come posso dire, è stato un terzino sinistro della nazionale americana, inglese, francese. I nati sportivi: 1959 nasce Magic Johnson, è stato insieme ad altri uno dei più grossi illusionisti che si sono visti, hanno fatto dei giochi di prestigio. Magic infatti si chiama proprio così perché faceva il prestigiatore. Nel 1984 nasce Giorgio Chiellini, un produttore di pasta di riso, sì, giocava ciclista più o meno. Poi nel 1976 invece nasce Fabrizio Donato, io ho tutti i suoi libri a casa e tutti i suoi dischi, proprio un poeta, suonava e cantava, che era una roba meravigliosa. Ma adesso è meglio tuffarci nella nostra Summer Compilation, all'interno Bruno Mars con On My Soul, poi Pinguini Tattici Nucleari con Scrivi la Scemo, si parte da Elodie e Marrakesh.

Se è vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, direi che i pinguini tattici nucleari hanno espresso proprio perfettamente il concetto. Scrivi la scemo era la canzone che chiudeva la nostra compilation. All'interno abbiamo ritrovato anche Bruno Mars, Elodie e Marrakesh, e questi erano i protagonisti del nostro trittico musicale senza interruzioni. Allora, parliamo di salute, come vi avevo promesso, perché correre spingendo il passeggino fa male? Qualcuno, se ne vedono spesso di persone, io le vedo che corrono spingendo il passeggino o portandosi addirittura dietro, molti corrono anche in bicicletta con il carrellino dove dietro posizionano o un bambino piccolo o un cane, dipende da chi vogliono portare a spasso in quel momento. Sappiate, miei cari, che la scienza ha una risposta e una sorpresa addirittura per i neogenitori. Allora, un recente studio ha analizzato le abitudini e gli infortuni dei genitori runner, scoprendo che spingendo un passeggino non aumenta i traumi, anzi è buono. Ma attenzione, la ricerca non ha dimostrato che sia un rapporto casuale. Quindi voglio dire, se dovete correre e lo fate spingendo un passeggino, sappiate che la cosa non vi può danneggiare, anzi delle due vi migliora. Penso che rinforzi anche un pochino la muscolatura, si sta.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Adesso facciamo un viaggio nel tempo che ci porta al 1979. Nei negozi di dischi compare Do You Wanna Go Party, che è un 33 giri meraviglioso, che è scritto e prodotto dalla KC and the Sunshine Band. Il secondo singolo estratto da questo album strepitoso, oggi la nostra collection, Please Don't Go. Rivivi insieme a noi.

Si diceva che quando si voleva fare i romantici all'epoca, siamo nel 1979, si faceva ascoltare questa canzone che era proprio il massimo della romanticheria, del romanticismo, del romanticume. Vabbè, insomma, Please Don't Go era Casey and the Sunshine Band, la nostra collection di questa mattina. Adesso arriva Irama con la sua cabana. Tra poco anche ritorneremo con gli amici di Trebi Meteo.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Da un minuto sono le 7 a Radio San Marino.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornata di venerdì con anticiclone africano ancora ben presente, però avrà le ore contate perché questa fase calda e afosa proseguirà fino a Ferragosto, poi un possibile cambio di scenario potrà interessare anche i settori dell'Emilia Romagna. Un cambio di scenario con ingresso di correnti atlantiche che favoriranno non soltanto un peggioramento più strutturato, ma soprattutto un calo termico più deciso, quindi si tornerà a respirare dopo giornate davvero molto calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Come sempre un grazie agli amici di Trebi Meteo che ci danno queste informazioni preziose per quello che riguarda il punto di vista meteorologico su quello che ci aspetterà, insomma, durante la giornata. Tra poco ci occupiamo invece di moda. Se volete essere belli stilosi, come si dice, o volete passare una serata con amici o in certi ambienti e non volete passare inosservati, c'è un consiglio che è stato dato dai grandi della moda e da chi come me veste sempre in maniera ottimale, che è Carriso. Insomma, tra poco ci occupiamo di moda. Intanto Tame Impala con Dracula su Radio San Marino.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: savoir-faire, cioè nel senso, quando arrivate in un posto dove è richiesta una certa eleganza dovete proprio seguire dei canoni. Allora i guru della moda danno come consiglio, se avete una camicia, di infilarla bene nei pantaloni, cioè la camicia deve essere dentro ai pantaloni. Io ho visto nel corso degli anni, prima era tutta fuori, praticamente veniva usata come una maglietta, come una t-shirt, no? Si può dire così, e quindi era completamente fuori dai pantaloni. Poi hanno cominciato a tenere fuori solo un lembo, un becco, come si chiama questa camicia in fondo a due becchi, come si chiama, fondo, vabbè, insomma solo una parte della camicia che penzolava da fuori, oppure si metteva dentro solo dal davanti e dietro restava completamente fuori. Basta, chiuso, non dimenticate tutti questi modi di portare la camicia che non sono eleganti. Se volete veramente apparire elegantosi o sciccosi e volete fare colpo quando entrate alle feste, quando entrate in siti, in posti dove c'è richiesta una certa eleganza, un certo savoir-faire, come si diceva, dovete mettere la camicia dentro i pantaloni. Questo non ve lo dico io, che di camicie ne porto pochissime d'inverno, sotto la felpa mi piace molto la camicia, però solo d'inverno. Dovete mettere la camicia dentro i pantaloni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

David su Radio San Marino con Walking Away, con questa canzone che ci ha riportato indietro di 26 anni, perché siamo tornati al 2000 quasi. Bene, adesso volevo raccontarvi di un giocatore di calcio che dopo i mondiali è esploso e addirittura è finito per 4 volte con 4 cose diverse sul Guinness dei primati. Haaland, che è il centravanti giunonico della Finlandia, questo finlandese enorme che ha conquistato tutti praticamente a suon di gol durante i mondiali, ha avuto dei traguardi ufficiali anche nel Guinness dei primati. 4, per esempio, i 100 gol più veloci in Premier League, traguardo raggiunto in solo 111 apparizioni con la maglia dei Citizen. Poi record di reti in una singola stagione in Premier League su 38 partite, pensate, ne ha messi a segno 36, maggior numero di gol in una sola partita di UEFA Champions League, ne ha segnate 5 in un solo match, finendo anche lì sul Guinness dei primati, e infine record di reti in UEFA National League, 19 marcature complessive nella competizione. Cioè, in pratica ha avuto 4 riconoscimenti ed è 4 volte sul Guinness dei primati con 4 cose sempre legate alla sua professione, che è quella di calciatore, chi non l'avesse capito. Lo vedrei molto bene nel Bologna, ma credo che abbia ancora un po' di contratto da svoltire. Dove gioca? Gioca mi sembra in Inghilterra, dico bene? Adesso non lo so, vado a vedere dove gioca, perché io l'ho conosciuto con la maglia della Norvegia, non ricordo bene dove gioca, però io lo vedrei molto bene nel Bologna. Fa te.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Just Give Me a Reason su Radio San Marino, Pink e Nate Ross con dal 2013 con questa canzone che abbiamo ritrovato anche all'interno del nostro mattino insieme. Stavo pensando che la mattina solitamente quando stavo venendo su sono due le categorie di persone che incontro: quelli che tornano dal lavoro o stanno finendo il lavoro, quelli che stanno andando al lavoro, comunque categorie di persone che ha a che fare con il lavoro, e quelli che vanno a pescare. Perché d'estate c'è molta gente che è in ferie, si alza alle 4 lo stesso per andare a pescare. Molti vanno a pescare con i figli, infatti i figli li vedi che dormono al fianco del padre mentre guida, questi si addormentano. È successo in Pennsylvania che sono andati a pescare padre e figlio, e a un certo punto il figlio ha preso un pesce, va bene? E padre contento va per slamare questo pesce, il figlio lo ferma assolutamente perché dice: fermati un attimo papà, attenzione perché è pericoloso. Lui pensava fosse un pesce normale, invece il figlio si è accorto che avevano appena pescato un piragna, va bene? Metti un ditino in bocca al piragna, ti accorgi immediatamente che i danni che può fare. Quindi attenzione quando vostro figlio vi dice: occhio, fermati papà, perché date un'occhiata al pesce che avete appena pescato o che ha appena pescato lui, perché effettivamente possono essere pesci molto pericolosi. Io ho pescato un pesce una volta che mi ha fruttato un formaggio, addirittura ho vinto un premio.

Dopo Madame con Mamma o non mamma è tempo di rituffarci dentro le nostre novità di Radio San Marino. L'abbiamo cominciata a conoscere un po' di tempo fa. Love Sober Comrade, nuovo singolo per lui, descrive la lucidità e la libertà rinnovate dopo una sbornia dovuta a una storia d'amore. Quindi quando ci

0: l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Siamo arrivati alle 8:34 minuti, tassativo è il passaggio che dedichiamo a quelle che sono le novità della settimana, i futuri numeri uno di domani, e in questo venerdì rimischiamo un po' le carte, anche se ritroveremo delle canzoni che abbiamo già ascoltato. Per esempio è il caso di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg e la canzone che si intitola Bodies in My Soul, che sentiamo subito su San Marino.
8: Ascolti i successi di domani.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
3: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 26 agosto 25% di sconto su tutti i prodotti Solidal per i clienti Fidelity Più. Carpaccio di salmone selvaggio 100 grammi scontato del 20% a soli 6,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. È tempo adesso della nostra compilation. Fra poco ritroveremo la produttrice sudcoreana Peggy Gu insieme a Ira Star. Articolo 31, subito ci sono le vibrazioni.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Roberto Bagazzoni.
3: Anche qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

con Tranqui Funky, era il 1996, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Parliamo di eclisse solare, siccome se ne è parlato pochissimo nelle ultime 48 ore, per dire un tempo piuttosto limitato, sappiate che in Italia il prossimo grande appuntamento con un'eclisse di sole arriverà molto presto, il 2 agosto 2027, la Luna tornerà a coprire il disco solare, questa volta sarà soprattutto il sud a beneficiare. In prima fila la Sicilia con una copertura al 90%, mentre nelle isole di Lampedusa il sole resterà visibile soltanto per una sottilissima porzione. L'Italia sfiorerà perfino la totalità, la fascia in cui il sole scomparirà completamente passerà dal Mediterraneo a circa 40 km da Lampedusa verso la Tunisia, dalla terraferma e dalle isole italiane. L'eclisse resterà parziale, ma per esempio nelle Pelagie sarà così profonda da arrivare praticamente alla soglia del buio completo. Poi se compaiono anche i mostri, insomma. Perché in questi eventi, no, che non è che passano così inosservati, c'è qualcuno che addirittura pensa siano foriere già di Scalogna, per cui

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Dopo aver dato una sbirciata come sempre alle novità, adesso facciamo questo bel viaggio nel tempo grazie ad un gruppo che negli anni 80, insomma, ci ha regalato un sacco di belle cose, ci ha fatto ballare una specie di meteora, perché la loro carriera è durata pochissimo, finita in un mare di liti. Culture Club, che ritroviamo con Karma Chameleon.
1: Rivivi insieme a noi

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Su San Marino le 9:02.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornata di venerdì con anticiclone africano ancora ben presente, però avrà le ore contate perché questa fase calda e afosa proseguirà fino a Ferragosto, poi un possibile cambio di scenario potrà interessare anche i settori dell'Emilia Romagna. Un cambio di scenario con ingresso di correnti atlantiche che favoriranno non soltanto un peggioramento più strutturato, ma soprattutto un calo termico più deciso, quindi si tornerà a respirare dopo giornate davvero molto calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Nove e tre minuti, siete su Radio San Marino, fa discutere questa scelta del sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Payet. Siamo nel versante francese del Monte Bianco, che ha negato il trasporto gratuito a 32 alpinisti bloccati nel rifugio Gutter a 3.800 metri di quota sulla via normale, dicevamo francese, quindi del Monte Bianco. Sono saliti nonostante gli era stato sconsigliato, gli è stato detto non salite perché in arrivo il maltempo. Bloccati dal maltempo, il sindaco ha detto siete saliti, adesso scendete. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Lucio Dalla con Canzoni 1996 su Radio San Marino, 9:12 minuti. Stavo leggendo un articolo assai divertente che riguarda la preparazione del Ferragosto, nello specifico del picnic di Ferragosto, nello specifico dei panini di Ferragosto, come averne cura, no? Nel senso di non preparare cose al volo un po' così, no? Ma che addirittura, non so, ci possano essere possibilità di mettere all'interno di questi panini polpette, involtini, non lo so, verdure estive, no? Tutti piccoli assaggi. Vabbè, però la cosa interessante è che veramente, dando un'occhiata in rete, ci sono articoli che vi segnalano quelle che possono essere le potenziali ricette per i vostri panini di Ferragosto. Ecco, quindi insomma, se volete date un'occhiata e poi fate una spesa veloce e dei preparativi curati, no? Perché anche il picnic di Ferragosto ha assolutamente la sua dignità. Alex Warren, Passenger.

Neffa con la mia signorina su Radio San Marino, buongiorno, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Situazioni imbarazzanti, adesso senza no, avere dei pregiudizi, ognuno finché si è fra no, maggiorenni e consenzienti fa un po' quello che vuole, no, nella propria intimità. Ma ritrovarsi poi i pompieri ad un pronto soccorso perché non riescono a toglierti il gioco erotico con cui ti stavi, no, intrattenendo, credo che sia il top dell'imbarazzo. Ed è successo, questa notizia gira praticamente da ieri pomeriggio, al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone, dove la squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire. Immagino anche l'imbarazzo degli stessi vigili del fuoco, voglio dire, no? Ecco. Fate attenzione, mi raccomando, non mettetevi nei guai, perché poi dopo, quando siete lì davanti a tutti, la situazione diventa complicata. Facendo un discorso un attimo più serio, ecco, a parte questa cosa anche, no, un po', che dire, pruriginosa, ci sono buone notizie per Francesco Gabbani, che durante un concerto esattamente alle Toianni, che si trova in Sicilia, ha avuto un mancamento, è svenuto sul palco, ha dovuto sospendere naturalmente il concerto, sono dovuti intervenire i medici ed è stato lui stesso a rassicurare i suoi fans dicendo: guardate, sto bene, non è successo niente, la prima volta che mi capita, ma purtroppo con il caldo, la fatica, ecco, mi sono trovato in forte difficoltà, però tranquilli, perché è stato soltanto un malore passeggero e tutto è ritornato, diciamo, alla normalità. Naturalmente un po' di riposo adesso sarà necessario per poi poter continuare quello che è il suo concerto. Noi, a proposito di Francesco Gabbani, abbiamo per le mani il suo Summer Funk e adesso lo ascoltiamo.

Facile Olivia Dean, non è facile, non sono giorni facili per coloro che sono rimasti a terra all'aeroporto di Catania per via dei capricci dell'Etna che sta sputando cenere, che hanno imposto la chiusura dell'aeroporto fino al prossimo 15 agosto. Ovviamente il problema per i rientri adesso è dover raggiungere un altro aeroporto, nella fattispecie insomma diciamo che Palermo è quello al centro dell'attenzione. Ma che succede? Quelli che si stanno leccando i baffi in queste ore, un intervento anche un pochino polemico, adesso non vorrei

vorrei far arrabbiare i tassisti, però insomma, la categoria è quella di cui sto parlando. A leccarsi i baffi sono proprio i tassisti dell'aeroporto di Catania, che stanno ovviamente trasbordando le persone dall'aeroporto appunto di Catania a quello di Palermo. Volete sapere quanto chiedono? Fra 400 e 1300 euro a corsa. Una cosa veramente, no? Ecco, direi sconvolgente, minimo, e mi fermo là. Ma io devo, no? Mi chiedo come mai non ci siano magari dei pullman che possano sopperire a questo sciacallaggio davvero pesantissimo, perché 400 o 1300 euro per un trasporto mi sembra, non so, un tantino esagerato, La strada, per carità, è tanta, ma pure gli euro che chiedono. Venerdì 14 agosto, 9:28 minuti, Radio San Marino, adesso come cose con Posti Vuoti.

0: Siamo arrivati alle 9:31 minuti, buongiorno, è venerdì, una gran bella notizia, siamo alla vigilia di Ferragosto, altra bella notizia, un po' meno sorridenti coloro che magari proprio nel weekend, magari domenica tornano verso casa, lo dico così, buttata là, c'è anche tanta gente che sta arrivando in questo weekend, in queste ore, e la cosa ci rende particolarmente felici. Novità su Radio San Marino, Martin Garrix, U2, Fireflies.
1: Ascolti i successi di domenica.

U2 Flies, fra le novità di questa settimana alle 9:35 minuti siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Vi accompagno chiacchierando amabilmente fino alle 10 e parliamo adesso che chiaramente ci sono opportunità nella vita che possono remarci anche contro. Beh, io posso dirvi che dovremmo fare molta attenzione o soprattutto dovremmo cercare di far sì che non ci si lasci abbindolare. Non so come approcciare a questa cosa. Comunque lui ha detto di essere un agente, andiamo al dunque, se no qui non ne vengo più fuori. Lui ha detto a lei: sono un agente segreto dell'antimafia, sono sotto copertura e non posso usare i miei soldi, aiutami. Così, già non ti puzza di bruciato una cosa così? No. Beh, insomma, ha truffato lei di Rovigo, praticamente chiedendogli soldi per i suoi riservatissimi piani di azione, ma gli ha portato via un sacco di soldi, gli ha mangiato praticamente tutti i risparmi lui a lei. Lei c'è cascata, lui invece è finito fortunatamente in manette, l'hanno tolto di mezzo, 57enne originario del Salernitano che aveva trovato questa modalità così di sbarcare il lunario piuttosto pittoresca, ma come fare a non immaginarsi che insomma, da lì alla realtà la situazione poteva essere simmetricamente molto lontana. Fra poco Jugel, Iman, Angel, Ultranate, ritroveremo anche Carlotta, subito c'è Irene Grandi con In vacanza da una vita.

2000, prima ancora Yuga Lehman, Angel e Ultranatela. In apertura invece abbiamo con piacere ritrovato Irene Grandi. Dunque, si dice che i popoli nordici siano fra i più felici al mondo, forse

0: grazie anche per le tecniche insegnate come il LAGOM, che permette di concentrarsi, di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare assolutamente meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo di affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il LAGOM si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale, evitare il sovraccarico e soprattutto non entrare in burnout. No, ecco. LAGOM significa non esagerare, non vantarsi. Ci sono alcuni principi su cui si basa la GOM: dare priorità a ciò che conta davvero, concedersi un momento di pausa durante la giornata, provate a pensare informandovi che cos'è il caffè svedese, mantenere il contatto con la natura, fare escursioni, vuol dire trovare la via di mezzo fra impegni quotidiani e benessere personale, seguire un'alimentazione semplice, locale e senza sprechi. Si dovrebbe scegliere un alimento, dicevamo, semplice, locale e di stagione. Coltivare la gratitudine, riconoscere che quando abbiamo, quanto abbiamo ci basta, essere grati per ciò che abbiamo senza sottolineare, no, sempre quello che ci manca. A noi ci viene più facile, no, da questo punto di vista, vero? Vabbè, poi non è finita qua, perché è una modalità per vivere bene, invecchiare in salute, praticare la gratitudine, annotare ogni sera diciamo almeno tre cose per cui sentirsi riconoscenti. È un modo per alleggerire il carico e smettere di riconoscere quel che più ci manca, no? Solo almeno in apparenza. Ecco, se volete approfondire, insomma, ricordo che trovate l'articolo anche sul nostro sito ufficiale sanmarinoRTV.sm nella sezione radio. Su Radio San Marino invece sentiamo adesso Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi

0: Meglio di no.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
5: Le 9:54 minuti agli sgoccioli del nostro appuntamento. Facciamo questo viaggio nel tempo che ci porta negli anni 80. Ha dominato le classifiche, ci ha fatto ballare assolutamente, ha riempito le piste dei locali. Orchestral Manoeuvres in the Dark, per esteso OMD, l'acronimo Enola Gay.
6: Rivivi insieme a noi le

OND, Orchestral Manouse in the Dark, Enola Gay 1980, la nostra collection. Domani riposiamo, io ritorno con voi domenica mattina alle 7, in chiusura del nostro appuntamento prima dell'arrivo di Katia, c'è Tiziano Ferro. Buona giornata. Avevo

buon venerdì da Radio San Marino. Io sono Katia De Monte. Si apre ufficialmente il nostro spazio, quelli del bicchiere mezzo pieno. Siamo anche alla vigilia di Ferragosto, lo dico adesso, così da qui in poi magari parliamo anche di altro, perché immagino che qualcuno abbia già sentito abbastanza volte le parole cucomero, grigliata, ecco, tutte quelle robe lì. Saluto anche Roberto Bagazzoli che ci ha consegnato come sempre lo studio in perfette condizioni, ordinato, funzionante e ancora secondo me ignaro di tutto quello che può accadere nelle prossime 2 ore e mezza, ma partiamo con Michel de Montaigne, questo filosofo e scrittore francese del 500 che nei suoi saggi scriveva: la parola è metà di colui che parla e per metà di colui che ascolta. Ecco, allora oggi facciamo un po' metà per uno. Io metto le parole e la musica,

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's move it.

Marvin Gaye su Radio San Marino nel nostro venerdì, questo venerdì 14 agosto, una canzone che sicuramente non ha bisogno di tante spiegazioni perché certe intenzioni si capiscono benissimo anche senza un lungo discorso, e tutto questo ci fa tornare alla frase di Montaigne che dice: la parola appartiene per metà a chi parla e per metà a chi ascolta. Solo che ecco, qualche volta non si ascolta davvero, cioè si resta magari educatamente in silenzio mentre nella nostra testa stiamo già preparando la risposta, una specie di sala d'attesa della conversazione. Invece chi ascolta e chi ci ascolta davvero invece si riconosce da gesti anche molto semplici, quindi mette da parte il telefono, non interrompe per riportare immediatamente il racconto su se stesso, si ricorda anche un dettaglio dopo qualche giorno, oppure pronuncia quelle due paroline ormai piuttosto rare, ossia "e poi". Ecco, oggi vi chiedo al 335 104 1027: qual è quel gesto che vi fa capire che una persona vi sta ascoltando davvero? Quando vi ricorda quello che avete raccontato, quando capisce anche quello che non siete riusciti a dire benissimo? Dai, scrivetemi, che poi come sempre nella seconda ora leggiamo tutti i vostri messaggi. Intanto noi cambiamo decisamente scenario, iniziamo a viaggiare insieme con la musica. La voce è quella di Achille Lauro e sapete dove ci porta? Nella città degli angeli.

Touring Breaks con Pain Killer su Radio San Marino. Ancora ben trovati e buongiorno dalla vostra Katia. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, questo gruppetto, questa sorta di tribù che tutte le mattine arriva qui senza giudizi e pregiudizi gli uni sugli altri, ossia si può arrivare così come si è, un po' sgualciti, un po' assonnati, tristi, allegri. Insomma, il nostro compito fino alle 12:30 è sempre quello di alzare un po' il nostro stato vitale e soprattutto oggi che dai è anche la vigilia di Ferragosto. Sapete che mi piace tantissimo giocare un po' con voi con le parole. Tutti conosciamo la parola strautilizzata, forse è diventata anche un po' noiosa, no? La procrastinazione. Ecco, invece questa mattina voglio parlarvi di precrastinazione, no? La pro, diciamo, è rimandare quello che dovremmo fare, invece la pre è esattamente il suo contrario, cioè svolgere immediatamente un compito, addirittura quando aspettare magari sarebbe più comodo e richiederebbe meno fatica. E dico questo perché c'è stato un esperimento dove alcune persone dovevano scegliere uno dei due secchi, tra due secchi, e portarlo fino alla fine di un percorso. E allora cosa succedeva? Che molte prendevano quello incontrato per primo, anche se significava trasportarlo magari per una distanza maggiore. In pratica si sobbarcavano più fatica pur di poter iniziare subito e liberarsi mentalmente dell'incarico. E questo succede quando magari rispondiamo ad un messaggio nel momento meno opportuno, oppure consegniamo qualcosa con un anticipo quasi offensivo, oppure eseguiamo immediatamente una commissione non urgente perché poi non sopportiamo di avercela ancora lì tra i piedi e in testa di conseguenza. Quindi ecco, non sempre chi fa tutto e subito è più organizzato. Ecco, a volte magari vuole semplicemente chiudere le finestre aperte nel cervello e magari trascorre il giorno seguente e riprendersi da tutta l'efficienza del giorno prima.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.

0: ogni volta che sento questa canzone non so perché, ma penso allo zucchero filato. Christina Aguilera, Candyman. Anzi, a proposito di cose dolci, voi avete mai notato quanto siamo poco allenati, ecco, a ricevere ad esempio un complimento? Cioè qualcuno ci dice magari stai benissimo e noi ma no, sicuramente la luce, oppure hai fatto un ottimo lavoro, sì però potevo fare meglio. Ecco, sembra quasi che accettare una parola bella significhi essere presuntuosi. In realtà esiste una risposta molto semplice, elegante e anche completa, che è un bellissimo grazie, mi fa piacere, punto, senza dover presentare quelle prove contrarie, quella sorta di ricevute d'acquisto oppure di testimonianze giurate. Ecco, diciamo che un complimento è un piccolo regalo da accettare assolutamente, anzi con molta gratitudine. Se qualcuno ve lo fa, ecco, non è che dovete convincerlo a riprenderselo, potete semplicemente magari accettarlo e così lasciarlo arrivare. Facciamo una cosa, dai, alleniamoci anche in questo, intanto lasciamo arrivare anche Cesare Cremonini.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Ed eccoci qui con le novità musicali della settimana. Anzi, questa new play oggi non arriva assolutamente da sola, perché porta con sé anche un intero nuovo capitolo delle Ketsai. Proprio oggi, 14 agosto, esce Wild, il loro terzo EP. Dentro c'è anche il singolo che ci ascoltiamo a breve, tra l'altro un brano molto energico, istintivo, ma anche decisamente consapevole del proprio fascino. Tra gli autori compare Ed Sheeran, e allora dai, sentiamolo subito, Animal.
1: Ascolti

ancora magari che abbiamo capito che cosa stiano raccontando, cioè arrivano prima il ritmo, il colore della voce, magari una pausa, una determinata atmosfera e poi magari il significato delle parole lo scopriamo un po' più avanti, più tardi. Qualche volta scopriamo anche che per anni magari avevamo cantato una versione inglese completamente personale, non riconosciuta da nessun dizionario, ma questo è un altro discorso. E la musica, diciamo, possiede questa libertà, cioè può farci sentire qualcosa prima di spiegarcelo. Un po' come entrare in una stanza e assaggiare l'atmosfera, percepirla senza sapere precisamente ancora magari chi ci sia dentro, che cosa sia successo. Poi magari leggiamo il testo e quella sensazione trova finalmente un nome, oppure non lo trova, però continuiamo ugualmente a cantare con grande convinzione, ed è anche questo il bello della musica. E allora adesso dai, ci buttiamo dentro tre storie completamente diverse, la nostra

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.
3: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
0: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
0: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Momento dedicato alla storia della musica, anzi in questa collection mettiamo in cornice una canzone che non ha bisogno di presentazioni.

La voce meravigliosa di Loredana Bertè con Non sono una signora, ritrovata tra i nostri pezzi da collection che vi ricordo arrivano alla fine di ogni ora qui su Radio San Marino. E adesso invece ci spostiamo un attimo e parliamo di oggetti di casa, di quelli però che senza volerlo finiscono per raccontare moltissimo di noi, e uno di questi è sicuramente il frigorifero, non tanto per quello che contiene, proprio la porta, no? C'è chi la mantiene completamente vuota e pulita, quasi insomma fosse in esposizione. Poi ci sono quei frigoriferi che a me piacciono tantissimo, ricoperti di calamite, di fotografie, di disegni dei bambini, numeri di telefono, liste della spesa, il buoni sconto, insomma chi più ne ha più ne metta. Ed è una specie di autobiografia domestica, perché magari racconta i viaggi che abbiamo fatto, le persone che frequentano la casa e soprattutto le cose che magari abbiamo paura anche di dimenticare. In un certo senso è stato un po' il nostro social network prima dei social, soltanto più privato, più disordinato, e anche poi con la possibilità concreta che cada una calamita ogni volta che prendiamo l'acqua. E se la porta del frigorifero vostra è piena di ricordi, quella che arriva adesso invece è Magnetic, The Bowser.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Su Radio San Marino sono le 11, noi diamo la nostra linea alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Incendio nella notte nella parte alta della pineta di Domagnano sopra il campo sportivo. L'allarme è scattato verso 1:30 quando alcuni residenti hanno segnalato fumo nelle abitazioni. Sul posto la sezione antincendio della Polizia Civile che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area per tutta la notte. Non si segnalano danni a persone o cose. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'origine appare riconducibile all'azione dell'uomo. Il denso fumo nella notte ha raggiunto anche altre aree di Domagnano e Cailungo. Restiamo in tema perché resta in vigore fino a domenica 23 agosto il preallarme arancione per gli incendi in Emilia-Romagna. La decisione è legata al caldo intenso, alla vegetazione secca e alla maggiore presenza di persone nei boschi. Da inizio luglio ai primi di agosto in regione si sono registrati oltre 220 roghi per quasi 220 ettari bruciati. Secondo i carabinieri forestali, molti incendi sono causati da disattenzione e comportamenti rischiosi, rafforzati i controlli e le squadre antincendio sul territorio regionale. L'attesa per il Ferragosto, giornata clou dell'estate, tra eventi, musica e mare. 13 milioni gli italiani in vacanza in questo periodo, secondo le stime. 9 milioni si concederanno un periodo lungo, mentre 4 milioni si accontenteranno di un soggiorno più breve. Altri 4 milioni e mezzo hanno scelto invece una gita in giornata. Numerosi gli appuntamenti della Riviera San Marino. Sul Titano, questa sera, tanta musica con Molelle e Rosa Chemical San Marino Outlet e la musica anni 80 e 90 a San Marino Città. Ora gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Su tutte c'è il blocco continuo dello stretto di Hormuz. Intanto il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto. E per finire lo sport, si chiude al terzo turno preliminare di Conference League il cammino del Tre Fiori. I gialloblu cedono al Drita anche nella gara di ritorno. Il risultato è di 5-0. Dopo aver creato le prime occasioni con Bernardi e Prandelli, i kosovari passano con Guena, autore di una doppietta, poi Manai firma il 3-0 su rigore. Nella ripresa segnano Arthur e ancora Manai. Il Tre Fiori prova a reagire.

0: Maldrita conferma la superiorità e avanza al turno successivo. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di venerdì con anticiclone africano ancora ben presente, però avrà le ore contate perché questa fase calda e afosa proseguirà fino a Ferragosto, poi un possibile cambio di scenario potrà interessare anche i settori dell'Emilia Romagna. Un cambio di scenario con ingresso di correnti atlantiche che favoriranno non soltanto un peggioramento più strutturato, ma soprattutto un calo termico più deciso, quindi si tornerà a respirare dopo giornate davvero molto calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Le 11:05, buongiorno o bentornati su Radio San Marino. Dopo le notizie e il meteo, riapriamo il nostro spazio, quelli del bicchiere mezzo pieno. Io sono Katia De Monte, resto con voi come sempre alle 12:30. Allora, come siete arrivati questa mattina? Lo sapete voi, che siate pieni di energia, ancora in fase di caricamento, spettinati oppure perfettamente operativi. A noi interessa esclusivamente come ne usciremo, cioè possibilmente con un po' più di musica nelle orecchie, qualche curiosità nuova e anche l'umore spostato nella direzione

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

E questa era The Feel Good Vibe dei Feel Good Production la vostra voce questa mattina in realtà è arrivata forte e chiara al 335 104 1027. Nella prima ora vi ho chiesto qual è il gesto che vi fa capire che una persona vi sta ascoltando davvero, e la prima a scrivermi è Michela. Dice: me ne accorgo quando dopo qualche giorno qualcuno mi domanda come sia andata una cosa che avevo raccontato quasi di sfuggita. Ed è vero, perché ricordare è un dettaglio, significa dire quello che mi è confidato non è scomparso magari appena ci siamo salutati. Marco invece sceglie un'immagine molto concreta, dice quando posa il telefono sul tavolo con lo schermo rivolto verso il basso. Ecco, quel gesto secondo me oggi equivale quasi a chiudere la porta, a prendere fuori il cartello non disturbare, secondo me è un gesto da apprezzare tantissimo. Poi Francesca dice: mi sento ascoltata quando una persona non mi interrompe immediatamente, come è successo anche a me, ma lascia che per qualche minuto il racconto resti mio. È proprio vero, comunque ragazzi, che molto probabilmente ascoltare davvero non significa trovare subito la risposta perfetta, ma significa poi creare quello spazio, no? Sufficiente e abbastanza grande perché l'altra persona possa veramente arrivare fino alla fine del proprio racconto, del proprio pensiero, e forse anche noi a capirla fino in fondo.

il grandissimo Vasco Rossi con la sua Rewind su Radio San Marino. E adesso noi riavvolgiamo fino a un momento molto preciso, cioè l'aereo tocca la pista e da qualche fila parte l'applauso, e a quel punto diciamo che i passeggeri si dividono in tre gruppi: c'è chi applaude con gratitudine, chi fissa il finestrino e chi non vorrebbe partecipare ma dopo tre secondi si unisce per, insomma, non sembrare quello antipatico. Diciamo che c'è un'indagine che è stata fatta, condotta proprio tra i viaggiatori europei, e ha proprio dimostrato che questa abitudine cambia molto da un paese all'altro. È particolarmente diffusa in Georgia e in Bulgaria, ma resiste anche tra italiani, rumeni e ungheresi. Cioè, le ragioni principali sono il sollievo per l'arrivo, il ringraziamento all'equipaggio, e per circa una persona su cinque il più umano dei motivi. Ho applaudito perché lo facevano tutti. No, invece a me è un rito che è sempre capitato ogni volta che ho preso l'aereo. Mi piace tantissimo perché fa sentire anche uniti, no? Fa sentire il bello di essere comunque arrivati e tornati a terra, anche un ringraziamento perché il volo, diciamo, è andato bene. Per me è un piccolo rito collettivo. E allora dai, ringraziamo i piloti che probabilmente non riescono neppure a sentirci, però spesso dimentichiamo veramente di ringraziare poi da vicino, perché ci hanno lasciato tranquilli per tutto il viaggio. Allora dai, un saluto a tutti i piloti che sono in ascolto.

il ritmo di Radio San Marino in questo nostro venerdì mattina, pre-vigilia di Ferragosto, diciamolo. In tanti magari vi state preparando, anzi che cosa state facendo? 335 104 1027 e soprattutto come si preannuncia questo vostro Ferragosto 2026, il nostro ritmo

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
4: Eccoci qui, prontissimi ad aprire la nostra finestra sulle new play, sulle nuove entrate di questa settimana, e si apre direttamente sul rock dei Foo Fighters. Diciamo che questo brano arriva da Your Favorite Toy, 12° album della band, primo inciso con Ilan Rubin alla batteria, ed è un brano più melodico, quello un po' che crea più atmosfera di tutto il loro nuovo lavoro. Si intitola Window.
0: Ascolti i successi di domani.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme da Titan Cup in questo 14 agosto, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Cup e Fidelity Più. Per tutti i clienti ricordiamo fino al 26 agosto lo sconto del 25% su tutti i prodotti Solidal. Per i clienti Fidelity Più invece carpaccio di salmone selvaggio nella confezione da 100 grammi scontato del 20% e quindi a soli 6,90 euro. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Cup compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Cup, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre canzoni tutte di fila, Noemi con Tu cosa fai questa sera? You.

ma che bei ricordi, gli anni 883, siamo nel 1995. Diciamo che quando insomma lui cantava questa canzone parla sì della sua generazione, però finisce per raccontarle tutte, perché in realtà poi ognuno di noi ascoltandola cambia mentalmente i nomi, i locali, le fotografie, ma le emozioni, diciamo, restano praticamente identiche. Una canzone capace di farci ricordare addirittura momenti che mentre li viviamo magari non ci sembravano assolutamente memorabili. E diciamo, la parola nostalgia ha una storia anche curiosa, visto che questa mattina stiamo facendo un po' la storia delle parole, perché fu coniata, pensate, nel 1688 da un certo Hofer, un giovane studente di medicina che unì due parole greche, che è nostos, il ritorno a casa, e algos, il dolore. Ecco, quindi questa mattina abbiamo scoperto anche questo. E adesso invece cambiamo scenario, ce ne andiamo in America con Gianna Nannini e anche Marrakesh. Questo è il loro ultimo singolo, fatto

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic! San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Le 12 su Radio San Marino, ancora buongiorno, bentrovati a quelli che erano già qui da questa mattina, ultima mezz'oretta insieme per questo venerdì 14 agosto. Io sono Katia De Monte, lo dico perché fosse arrivato in questo momento. Il nostro spazio è quello dedicato a quelli del bicchiere mezzo pieno, questa sorta insomma di tribù che si ritrova qui ogni mattina puntualissima dalle 10. Anzi, tra poco ci affacceremo anche sulla spiaggia di Rimini, perché in una vigilia di Ferragosto serve qualcuno che possa veramente raccontarci la situazione direttamente dalla prima linea, e tra poco scopriremo di chi si tratta. Intanto, guaiamo Cuore il mondo, Karol G, Manu Chao.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

proprio il giorno migliore della nostra vita. Abbiamo ancora, dai, parecchie ore per sistemarlo. Anzi, questa è la vigilia del cosiddetto capodanno dell'estate. Sulla spiaggia non è semplicemente il 14 agosto, è il giorno delle grandi preparazioni, delle famiglie che arrivano attrezzate come per, insomma, una spedizione, e dei bagnini che devono avere sicuramente in contemporanea la dote della diplomazia, della memoria, della resistenza fisica e anche della capacità poi di risolvere l'impossibile. Dico questo perché tra poco ci collegheremo con la spiaggia di Rimini con uno che diciamo in questo momento sa molto bene di che cosa stiamo parlando, Gabriele Pagliarani, il bagnino d'Italia. Non gli chiederemo soltanto se la spiaggia sia piena, perché insomma vogliamo piuttosto scoprire da quali segnali un vero professionista riconosce l'arrivo di Ferragosto e soprattutto quali comportamenti distinguono il villeggiante esperto da quello ancora in fase di addestramento. Però prima facciamo una cosa, un invito importante anche nel titolo. Arriva Miley Smith, Neil Horan con Drive Safe.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: lascia che io sia, e adesso invece lasciamo che a raccontarci la vigilia di Ferragosto sia qualcuno che non la osserva da lontano ma la vive proprio direttamente in mezzo agli ombrelloni, ai lettini e a tutte, diciamo, quelle situazioni che riguardano la spiaggia. Con noi c'è Gabriele Pagliarani, che da quasi 40 anni vive la spiaggia e che ormai tutti conoscono come il bagnino d'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sei uno che ha portato lo spirito della Riviera in giro per, insomma, le coste italiane, anche in televisione, ma quando arriva il Ferragosto tu torni al tuo habitat naturale. Allora, sei pronto per il Capodanno dell'estate o sì, sei ancora lì nei preparativi?
1: Sì, sì, siamo prontissimi con queste giornate meravigliose, ragazzi. Non si può essere che pronti, e qui a Rimini c'è un fermento incredibile perché ci sono tanti eventi da vivere in queste due giornate ferragostiane, e c'è un evento molto bello qui su Piazzale Kennedy, dire, mare, mangiare.
0: È una, ecco, cosa... soprattutto mangiare, sottolineiamolo, perché noi qui in Romagna...
1: Certo. E da 3 anni che stanno facendo questo evento, c'è la strada dei vini e dei sapori, c'è il food, è una cosa molto molto bella.
0: E stasera in spiaggia da te che si fa, che avete organizzato?
1: Noi questa sera abbiamo organizzato una bella festa con dei DJ che si alternano aspettando il Ferragosto, dove c'è un clima molto molto bello e sereno, perché queste giornate limpide, calde, ti portano a una totale serenità, e questa è una cosa bella e deve essere un divertimento sano, sereno,
0: assolutamente,
1: senza fare come si faceva anni e anni fa, tirarsi l'acqua.
0: Ma no, quelle ormai sono cose vecchie che non vanno neanche più di moda, giusto? Dicevi.
1: Ci dobbiamo modernizzare, dobbiamo sorridere, dobbiamo divertirci. Io ad esempio ho trovato un modo di poter, diciamo, dare questi consigli alle persone. Ragazzi, divertitevi e basta, sole, mare e amore.
0: Ci piace perché questo è un po' un mantra che possiamo veramente utilizzare per questa bella giornata di Ferragosto. Tra l'altro io vorrei approfittarne anche per dire una cosa, per ringraziare te e anche tutti i bagnini che ci ascoltano, perché è proprio grazie a voi che noi possiamo divertirci in serenità, appunto, in sicurezza. Sì. E comunque stare bene. Il vostro compito sembra magari, ecco, da fuori uno potrebbe dire: ma sì, dai, tanto il bagnino sta in spiaggia, si diverte, ride, scherza, sono tanti compiti, veramente, ragazzi, che un bagnino deve in qualche modo assolvere, anche tante responsabilità. Io questo voglio dirlo, e quindi voglio ringraziare te e tutti i bagnini che insomma sono all'ascolto.
1: Io posso dirti, Katia, che giro l'Italia a portare il nome della Romagna in giro per tutta Italia, e vedo i bagnini di tutte le parti d'Italia veramente bravi, veramente sul pezzo. Io considero il bagnino l'artefice del divertimento dell'ospite che viene a trovarci, non solo sulla nostra riviera ma da tutte le parti d'Italia. E sono veramente bravi perché ci mettono l'anima. E poi in Italia, ragazzi, abbiamo delle spiagge meravigliose, abbiamo delle spiagge, ragazzi, che per quello che ci chiamiamo il paradiso del mondo, diciamo che il discorso del balneare è un fiore all'occhiello. Il bel paese, l'Italia si chiama il bel paese non a caso.
0: Certo.
1: Poi ci sono questi spettatori allegri, simpatici, che vi fanno divertire, che cercano di metterci dentro del suo meglio per farvi trascorrere delle vacanze meravigliose.
0: E noi vi ringraziamo.
1: Voglio cogliere anche l'occasione a fare gli auguri a tutti i bagnini d'Italia. E per noi bagnini adesso è un giro di boa, perché quando si arriva per agosto si inizia, diciamo, le giornate ad accorciare, tutto un insieme. Però
0: noi adesso non ci vogliamo ancora pensare, cioè diciamo anche che l'estate dopo Ferragosto, poi con questo cambiamento anche climatico, ecco, c'è, diciamo, un po' il lato positivo, che le vacanze si possono anche prolungare, perché a settembre ci sono delle giornate meravigliose.
1: Fino alla fine di settembre i servizi sono garantiti. Noi qui al Tiki 26 addirittura Con questi cambiamenti climatici è da diversi anni che arriviamo alla fine di ottobre.
0: Ah,
1: sai,
0: che
1: con
0: bello.
1: Lo sport, l'esplorazione,
0: certo.
1: Abbiamo tante cose da proporre e sta andando anche bene, perché la gente ha sempre voglia di vedere, di affacciarsi davanti a questa finestra che si chiama Mare Adriatico.
0: Questa, esatto, cosa... Allora Gabriele, io voglio fare una cosa, però proprio per dare il buon Ferragosto a tutti quelli che ci ascoltano, voglio di nuovo ricondividere, anzi che tu ricondivida con noi il tuo mantra, il mantra di Ferragosto. Allora, qual è?
1: Il mantra è sole, mare, amore.
0: Ecco, e quindi questo, portiamoci questo.
1: Stampiamocelo bene in testa, divertiamoci, socializziamo e cerchiamo di fare delle vacanze meravigliose. Tanto puntare il dito e arrabbiarsi non conta niente. Perciò
0: ecco, soprattutto a Ferragosto, soprattutto a Ferragosto. Non ne vale assolutamente la pena. Va bene, grazie.
1: Bravissima,
0: grazie Gabriele Parerani, Bagnino d'Italia in diretta dalla spiaggia di Rimini. Buon lavoro, soprattutto buon Ferragosto. Che la pazienza sia con te e con tutti i bagnini della Riviera. Grazie mille.
1: Grazie, buon Ferragosto a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a tutti dal Bagnino d'Italia.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Ciao.

mette insieme due nomi che sulla carta appartengono a mondi differenti ma condividono una qualità fondamentale, sono immediatamente riconoscibili. Quindi da una parte la voce e l'eleganza soul funk di Chaka Khan, dall'altra il modo rilassato e inconfondibile di stare sul ritmo di Snoop Dogg, risultato che è già dichiarato nel titolo: il boogie non è soltanto nella musica, è direttamente

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, Snoop Dogg con Boogie in My Soul, e siamo arrivati così anche al momento dei saluti, oggi un po' più speciali del solito, quindi vi auguro un bellissimo Ferragosto, qualunque sia il vostro programma: mare, montagna, pranzo infinito, lavoro, fuga strategica. Ecco, mi raccomando, portate con voi le persone giuste, la musica che vi fa stare bene, lasciate dai almeno un piccolo spazio all'imprevisto, purché non sia qualcuno che ovviamente scuote, come dicevamo prima, l'asciugamano pieno di sabbia incatto al vostro lettino. Per me comincia anche un periodo di vacanza, quindi mi fermerò per un po' per ricaricare le batterie, per ritornare qui nella nostra tribù più carica che mai, direttamente il 4 settembre, sempre qui su Radio San Marino con quelli del bicchiere mezzo pieno. Grazie per aver condiviso con me parole, messaggi, musica e tutte queste belle mattine d'estate. Io sono Katia De Monte, vi auguro un buon Ferragosto, buone vacanze a

0: tutti. Adesso la nostra musica continua con Les Summer Hits. Ciao!
1: Estate 1996.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: La radio.
1: La radio.
0: La radio che senti.
1: Radio. San Marino.
2: San Miriz.
3: San Marino.
0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
4: Le ore 13 su Radio San Marino, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Giornata di venerdì con anticiclone africano ancora ben presente, però avrà le ore contate perché questa fase calda e afosa proseguirà fino a Ferragosto, poi un possibile cambio di scenario potrà interessare anche i settori dell'Emilia Romagna. Un cambio di scenario con ingresso di correnti atlantiche che favoriranno non soltanto un peggioramento più strutturato, ma soprattutto un calo termico più deciso, quindi si tornerà a respirare dopo giornate davvero molto calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: C'è il vostro Hero sulla radio che senti in questo venerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Facciamo tanti auguri a Joshua Bale, a Raul Bova, a Giorgio Chiellini e vi ricordo che sarò con voi fino alle 15.30. 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e abbiamo tante belle notizie, novità di cui parlare oggi. C'è anche un gancio riguardo un programma televisivo che ci sarà e sarà qua su San Marino RTV, La Notte della Taranta, il 22 agosto a Melpignano e a Stoccolma Aurora Leone. Potrete seguire anche questa serata da San Marino RTV, canale 550. Ma insomma, tante novità musicali, essendo venerdì fuori tanta nuova musica di cui parlare. Noi partiamo da I Pinguini Tattici Nucleari, un po' per rinfrescarci, la loro Sorry Scusa Lo Siento. Poi ci sarà Press Michael con Ghetto Superstar e Tornerò da Voi. È tutto pronto per partire su Di Giri, volume a palla.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: Jazz Michael con Ghetto Superstar 1998 sulla radio che senti. C'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo venerdì 14 agosto e come ogni venerdì è giornata di nuove uscite musicali. Non so per quanto durerà questo trend, magari nel breve futuro cambierà, anche perché possiamo ammettere che ha un po' stancato questa cadenza, no? Sempre uguale riguardo le nuove uscite eccetera eccetera, ma vedremo chi smuoverà la matassa. C'è già qualche artista che esce in giornate diverse, ma anche la piattaforma Spotify, diciamo, sta un po' arrivando, eh? Comunque, alla vigilia di Ferragosto qualcosa di interessante c'è in Italia. C'è Giusy Ferreri con la sua What Cosmico, è uscita proprio questa notte. Sul fronte internazionale BTS con Normal. Ma oggi si muovono soprattutto album ed EP. Abbiamo parlato di queste artiste, le Cat's Eye, hanno pubblicato finalmente il loro nuovo album Wild, tra poco ci ascolteremo un estratto. E poi ci sono gli Icona Pop che tornano con l'album Ritual, Becky G con Baraya Bendida, e ci sono anche The Script. Ma ci sono anche tanti altri progetti musicali dei quali parleremo tra poco, alcuni sono stati annunciati: Busta Rhymes, J Dilla, Erykah Badu, The Alchemist, quindi avremo da dire tante cose anche sulla musica. Ora, sempre riguardo le novità, c'è Gabri Ponte che sta facendo tanti featuring interessanti, uno con Salmo e un altro con Jovanotti che ascoltiamo proprio ora, si intitola DNA e la musica loro ce l'hanno proprio lì, nel DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Sex Ambassadors con Renegades, il 2015 sulla radio che senti, uno dei brani che proprio li ha fatti conoscere al grande pubblico. Arrivano da New York ancora oggi, insomma, il nucleo della band che comprende i fratelli Sam e Casey Harris stanno pompando, perché anche in questo 2026 cade il decennale del loro primo album VHS. Ora invece torniamo alle novità, perché sta per arrivare una coppia che scoppia, come dico spesso e volentieri, Peggy Gou, che ha incontrato Era Star, due mondi molto diversi, con questa nuova canzone che si intitola Woman, che sarebbe Woman, e funzionano benissimo. Da una parte appunto la DJ sudcoreana che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni anche grazie alla hit Na Na Na, non mi ricordo, una roba del genere, e dall'altra invece la voce afropop di Era Star. Peggy insomma cercava una voce capace di portare nel pezzo sensualità, energia, un po' di swag, e Era ha capito subito il mood. C'è un ritornello un po' no sense, quindi occhio a provare a ricantarlo. E poi vi avviso che Peggy Gou sarà in Italia proprio questo weekend, Ferragosto a Lecce, e invece il 16 agosto in Sardegna. E allora ce l'ascoltiamo. Woman, spacca, Peggy Gou, Era Star.

Elisa Ligabue, gli ostacoli del cuore, la storia della musica italiana sulla radio che senti, e due artisti in formissima, anche perché Elisa è nel vivo dei suoi tour e anche Ligabue sta vivendo un anno molto celebrativo dopo questo tour europeo Certe Notti in Europa. Ma sempre riconducendoci alla storia della musica italiana, c'è una notizia di oggi, ovvero che Iva Zanicchi ha annunciato che il 2026 sarà l'ultimo anno di concerti. A 86 anni, dopo circa 60 anni di palco, ha spiegato che, insomma, fare i tour è diventato un po' pesante fisicamente. Attenzione però, non significa ritiro totale. A settembre uscirà il nuovo album, in autunno tornerà in TV con le Dive, Orietta Berti, Marcella Bella, Cristiano Malgioglio e Rita Pavone, e a novembre sarà anche a teatro. Quindi l'aquila di Ligonchio smette di volare da un palco all'altro, ma non sembra avere nessuna intenzione di sparire. Ora Angel, I'm an Angel, Ultranate, Moving to the Sun, e poi la New Play.

0: preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic.
6: È il momento della New Play, brani freschissimi usciti da poco. E allora, l'abbiamo detto, ci sono le Cat's Eye, questo gruppo che sto imparando a conoscere sempre di più, queste ragazze che spaccano. Abbiamo già trasmesso questa canzone, ovvero Animal, ma oggi la trasmettiamo ancora più volentieri perché finalmente è uscito il progetto completo del gruppo, che si intitola Wild, se volete andarlo ad ascoltare. Ma ora l'estratto, Animal. Ascolta.

Cat's Eye con Animal, nome del gruppo simpatico, Summer Compilation, tre brani non stop. Ora ci saranno Bruno Mars, On My Soul, Times Square con Follow the Sun e Luca Carboni. Non è senza interruzioni pubblicitarie. A tra pochissimo.

0: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Chiara.
0: Allora, la canzone degli anni 90 che ha segnato la mia adolescenza.
1: Qual è?
0: Sei un mito degli 883.
1: E come mai?
0: Quando andassi anche in discoteca mi accerchiavano, soprattutto le tipe, le ragazze, e mi cantavano sempre questa canzone.
1: Ma davvero?
0: E mi additavano quando diceva: sei arrivata tu.
1: Sì, vabbè, dai.
0: Era già un mito all'epoca.
1: Come no, sì. Vabbè, dai, convinta
0: forse
1: tu.
0: Forse perché gli portavo via tutti i ragazzi.
1: Sì.
0: No, vabbè. Scusate la voce, sono ancora un po' apo.
1: No.
0: Se primavera mi uccide.
1: Ok, ma la domanda è: ma davvero?
2: Davvero? Ma che cazzo?

0: E stiamo parlando di Chiara, eh? Eh? Davvero?
1: Non stai bene bene.
0: Comunque, siamo alle battute finali del nostro sondaggione.
2: Ciao Marco, sono Sara, buon pomeriggio. Sono in ritardo. Allora, sì, scusate. Allora, niente. La prima canzone che vi viene in mente, anni 90, è quella... This is the rhythm of the night.
0: Corona.
2: All night.
0: Oh yeah.
2: Quella lì, dai. Quella lì. Tutte le volte che metto su una compilation, è tra le altre canzoni di anni 90 e non... ed è difficile toglierla dalla testa.
0: Ah. This is the rhythm of the night. E neanche dall'onda. Per l'ennesima volta ritroviamo Corona. Sono doppioni oggi. Oh yeah.
3: Ciao Marco, allora la prima canzone che mi viene in mente degli anni 90 è da la la li la la la la.
0: Gabriele, sì.
3: Da la la li la la la la.
0: La Bush.
3: Da la la li la la la la la la.
0: Sì, ma la mettiamo noi. Gabriele, la mettiamo noi.
4: Benvenuti, Symbol, sulle mani.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Re arriva il Ballamondo, ingresso gratuito.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Speciale Dance. La notte si accende, è tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: Marco, sul filo del rasoio, come sempre, io sono sempre ultima come la coda del cane.
1: Sì.
0: Però io questa canzone la adoro.
1: Quale?
0: Nel mio cuore da sempre.
1: Qual è?
0: Armand Van Allen.

0: Ciao Marco, sono la Chiara e quando tu dici anni 90 io dico la tua omonima,
1: cioè, Corona,
0: The Rhythm of the Night,
1: cioè...
0: Ciao, contatto stabilito e super esaurito.
1: Esatto, siccome l'abbiamo già ascoltata andiamo velocemente.
2: Bella, eccoci qua di nuovo,
1: Antonio.
2: Allora, anni 90, la prima canzone in mente, What is Love,
1: What
2: di Hathaway.
1: Anche tu.
2: Non so, è la
1: anche
2: prima
1: tu.
2: Che mi viene in mente, pensando a quel periodo di musicale che è stato non poco buono, diciamo ottimo. E niente, la prima canzone che mi viene in mente, ce ne sono altre, però questa è la prima.
1: Va
2: What
1: bene.
2: Is Love,
1: sì,
2: ok?
1: Già ascoltata.
2: Vabbè, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e forza avanti un altro.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
4: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna. Ah, se ti dico anni 90, qual è la prima canzone che ti viene in mente?
1: Qual è?
4: Direbbe Buon Barry.
1: Facile, perché?
4: Rhythm is a dancing, rhythm, you can feel it, rhythm. Rhythm is a dancing.
1: Magari va a tempo.
4: Di Snap.
1: Certo.
4: Oddio, mi viene in mente anche te, Marco, prima che cambiassi sesso.
1: Ma come?
4: Che facevi la cantante.
1: Ma io non facevo la cantante.
4: Ah, non sei te quella corona?
1: No,
4: che cantava,
1: no, quella era
4: scusa. Dai, tutti abbiamo i nostri scheletrini nell'armadio.
1: Ma non ce l'ho lo scheletrino.
4: Uno scheletrone bello grosso.
1: Il mio, dai. Sì.
4: Sì, sì, comunque la prima cosa che mi viene in mente se mi dici anni 90
1: Snap,
4: è quella.
1: Anche la mia.
4: Snap.
1: Sì.
4: E a proposito di discoteca, c'era questa qua che non era proprio una gran bellezza.
1: Ah no?
4: Era un tipo.
1: Un tipo.
4: Come direbbe Lois Batacchi, un tipo di scimmia. Lui era lì seduto da un pezzo che nessuno la invitava a ballare, nessuno la invitava.
1: Poverina.
4: A un certo punto arriva uno. E fa, ti va di ballare? E lei tutta speranzosa si alza. Sì, sì, certo. E lui si mette al suo posto. Ah, oh, finalmente. Non ne potevo più, era ore che volevo mettermi seduto.
1: No, no.
4: Ciao,
1: no,
4: no.
5: Ha sbattuto brutta. Abbandono.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino. San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
0: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Ci siamo, buona serata, siamo arrivati alla giornata che anticipa il Ferragosto. Lo so, alcuni di voi hanno un po' il broncio, nel senso che dici sì, sarà Ferragosto, ma guarda caso mi capita di sabato, quindi tutto sommato sarei rimasto a casa a prescindere perché era fine settimana. Stando va così, insomma, va così, però io penso a quelli che invece normalmente di sabato lavorano sempre, comunque magari si ritrovano un giorno di vacanza in più. Può succedere. In ogni caso, amici, godiamocelo al meglio che possiamo, anche perché è l'ultima giornata in teoria con queste temperature massime, ma anche con il momento in cui tutto, diciamolo pure, è più folla, è più impazzamento, tutto costa più caro, quindi per alcuni, insomma, gli haters del Ferragosto significa quasi una liberazione. Invece se l'amate, perché no, insomma, ne parleremo anche perché c'è una percentuale interessante da parte di chi quest'anno eviterà proprio le vacanze in questa giornata, e non si parla di piccole percentuali. Intanto cominciamo, arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Jennifer Lopez, If I'm Love, su Radio San Marino. Qui eravamo agli inizi della sua meravigliosa carriera, l'ho detto proprio meravigliosa, volutamente, tra musica e cinema, ma stiamo nel presente. Questa data la sapete, 14 per 2 il Ferragosto, ed è una di quelle cose che o l'ami alla follia, oppure dopo qualche anno inizi a chiederti, ma insomma chi me lo fa fare? Ne vale veramente la pena? Perché beh, sì, no, c'è l'atmosfera, c'è il mare, c'è la grigliata, ci sono le serate fuori, però diciamo pure che c'è un rovescio delle medaglie, ovvero salgono i prezzi, traffico, e che ve lo dica fare, le spiagge, praticamente per mettere un asciugamano devi fare il Tetris o comunque attraverso i lettini, e infatti la cosa sta un po' cambiando attraverso le percentuali che sono state rese note. Molte persone, parliamo del 46%, preferiscono aspettare e partire subito dopo il 15 d'agosto, non solo per spendere meno, si intende, ma secondo me anche per trovare meno confusione, no? E anche, speriamo, temperature più piacevoli, come ci hanno promesso, insomma, vivere una destinazione in maniera un po' più tranquilla, con un altro ritmo. E ci sono parecchie alternative, se volete, anche in giro per l'Europa, delle destinazioni che non hanno bisogno per forza del periodo di Ferragosto. Per esempio, io mi sono imbattuto su diverse proposte interessanti. Avete presente le Highlands scozzesi? A fine agosto sono bellissime, si sta bene, devo dire, anzi serve proprio il golfino, che non fa male, anzi dà molto gusto, e questa è una prima proposta. Altra proposta che vi vogliamo fare è il Portogallo. C'è una zona che si chiama Alentejo ed è bellissima per guardare il cielo stellato, pare che da quelle parti c'è il firmamento che proprio ti si proietta addosso, evidentemente non ci sono luci, non lo so, comunque un posto è perfetto per questa cosa. Un'altra località molto curiosa che potrebbe essere presa in considerazione per le prossime vacanze, amici, è la costa dello Zealand, si trova nei Paesi Bassi. Dici perché? Per il mare? No, non tanto, noi l'abbiamo più bello, ma c'è un particolare plankton luminescente che praticamente ti illumina l'acqua di colore blu. Deve essere una cosa di un'emozione paurosa. Insomma, ci sono molte occasioni per viaggiare, basta avere un po' di curiosità, anche dopo Ferragosto, e partire quando gli altri sono già tornati. Vuoi mettere il piacere di vedere la gente già triste, pubblicare le foto con il pianto, e voi invece con meno stress e magari con qualche sorpresa in più ve la state godendo? Io lo prenderei in considerazione, dai.

Se non mi sbaglio, in quell'estate Alessandra Amoroso era già in attesa di Penelope, no? Me lo volete confermare voi che seguite molto queste vicende? C'era Big Mama, infatti era il 2024 quando cantavano insieme. Mezzo rotto, allora 17:17 in questo preciso istante. Io devo fare sempre una circonvoluzione del capo per vedere l'orologio, il clock, però in realtà io ho l'ora praticamente stampigliata dovunque, no? Diversi schermi, non so perché ho questa abitudine. Vabbè. Detto ciò, amici, volevo ricordare i nostri WhatsApp, il nostro WhatsApp. Uno ce l'è, 335 104 1027. Vi serve per vocali, insomma, scritti, quello che volete. Basta che ci comunicate, per esempio, dove vi trovate. Se siete degli amici visitatori dalle nostre parti, anche in questo caso alzate la manina, in questo caso il pollice opponibile, e scriveteci dove vi stanno brillando gli occhi. Siete Repubblica, siete in una località della costa, insomma, fateci partecipare alla vostra vacanza, al vostro pre-Ferragosto. Insomma, magari ci dite come avete organizzato la giornata di domani. 335 104 1027. Un po' ridondante, ma voglio ripeterlo. Ritorna la musica di Somber, questa qua, che meraviglia.

0: po' psichedelica questa idea, il suo sogno di volare sopra l'arcobaleno. Il rock estate del lontano 2007, invece nella prossima ferragiornata, quella di Ferragosto, che farà il popolo di Radio San Marino. Diamo un po' voce a voi cari amiche e cari amici che ci state sentendo, visitatori ma anche stanziali, 335 104 1027. Viola di Sant'Arcangelo dice: domani niente sveglia, niente programmi e soprattutto niente spiaggia. Ulala, colazione lunga, pranzo a casa e nel pomeriggio vediamo come va. Insomma, metti tutto quanto un po' all'avventura. Mi pare una bella filosofia di vita già, eh? Cioè senza un programma proprio preciso, senza aver schedulato niente, che poi spesso sono anche le cose che riescono meglio, no? Dipende come mi sento. Dai. Poi saluto Elia di Borgomaggiore, quindi San Marino, dice: domani lavoro fino alle 13. Ah, vedi? Vedi che ci sono anche lavoratori nei giorni di Ferragosto? Poi vi saluto meglio. Comunque, Elia dice: pranzo poi con i miei, la sera finalmente mare, ma rigorosamente dopo le 19. Prima non mi vedono. Giustissimo, giustissimo Elia, perché il mare alle 7 di sera a Ferragosto è sicuramente la cosa migliore, perché non c'è il forno acceso e soprattutto non c'è la gara per conquistare la sdraio migliore. Complimenti!
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Nell'estate del 2011 c'era il buon Lorenzo con Michael Franti, The Sound of Sunshine. In realtà sono le 5:31, ci stiamo piano piano avvicinando, non dico al tramonto, ma alla fase dell'aperitivo, e noi lo facciamo con una bella novità musicale che arriva adesso, proprio alla vigilia di Ferragosto. Si chiama Comrade, già l'abbiamo conosciuto con Hug Yourself qualche mese fa, e parla di quella fase in cui, dopo una storia finita evidentemente male, ecco, ti si riaccende quella luce, cioè guardi indietro e dici: ma come ho fatto da non accorgermene prima? Diventi sobrio, fondamentalmente sobrio dall'imbastimento amoroso. Insomma, questa è Love Sober, Comrade. Ascolti i successi di

Sì, praticamente si torna lucidi dopo veramente un'imbriacatura d'amore, può succedere, si vedono le cose diversamente, ma sai, col senno del poi, l'Huracan Red, lo so, per novità di Ferragosto, quasi, su Radio San Marino. A proposito di Ferragosto e quello che avete in programma di fare, nuovamente la voce agli ascoltatori, 335 104 1027, domani niente mare, dice Sveva di San Leo, passeggiata la mattina presto, pranzo in famiglia, poi lettura, voglio un Ferragosto lento. Brava, mi piace Ferragosto lento, mi piace un sacco, perché non è che sia obbligatorio riempire tutto quanto, no? Tutta la giornata per sentirsi in vacanza. Ognuno poi la riempie come vuole o la svuota, dipende. Leone di Fiorentino, ciao, io domani lavoro, ecco un altro, quindi niente mare, niente pranzo, niente fuochi, però mi sono già prenotato un giorno libero la prossima settimana, quindi saranno tutti rientrati. Bellissimo, bellissima sta cosa. Forse sei tu quello che ha vinto, secondo me, perché domani lavorano gli altri, la prossima settimana te la prendi tu la tua bella rivincita, magari trovi anche meno gente, vuoi mettere tre successi di fila? Dai, per tutti questi vacanziere e non, arriva la Summer Compilation con Emma e Fabri Fibra, Antidroga, Kevin Lidl, Chomion. Cominciamo con gli anni 90, c'è Gala.

Kevin Liddell dal 2003, l'estate del 2003 in modo particolare, stiamo insieme ripercorrendo le hit che ci hanno fatto ballare, cantare, insomma, che ci hanno accompagnato durante le vacanze o periodi più leggeri. Domani poi si arriva al culmine, appunto Ferragosto, stiamo un po' facendo, non dico il censimento di chi sarà in giro oppure no, però ci piace insomma fare community e vedere un po' il popolo di Radio San Marino come ha pensato di passare questa giornata, per alcuni topica, per alcuni semplicemente una giornata come le altre. Per esempio c'è Achille Domagnano, quindi San Marino, che dice eloquentemente: non farò assolutamente il bagno domani, dopo anni di Ferragosto ho sviluppato una forma di allergia alla folla alla spiaggia. Mamma, praticamente è un'idiosincrasia, insomma, allergia alla folla, questa me la segno. Comunque secondo me è una patologia molto diffusa in questi giorni, non vorrei dire. Va bene, vediamo un po'. Nina di Riccione: domani pranzo fuori, ma una regola, niente locali super affollati, niente macchina, ci muoviamo a piedi, dove troviamo posto ci fermiamo. Mi pare una giusta cosa, perché poi vogliamo sempre arrivare in alcuni casi, non tutti, con la macchina praticamente davanti alla spiaggia non è possibile, magari la lasciamo un po' dietro dove troviamo posto, con l'occasione facciamo anche due passi, che male non ci fanno. Vediamo un po'. Oh, finalmente trovo qualcuno che fa la giornata tipica. C'è il nostro amico Diego di Verucchio, che infatti me lo dice chiaramente: per lui domani è grigliata con amici a casa, musica e piscina, che spettacolo, no? Dice: abbiamo deciso che spendiamo di meno, ci divertiamo di più. Non c'è dubbio, probabilmente avete anche risolto il problema del traffico, del parcheggio e anche del conto finale.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reffi, arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
0: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Allora, vi segnalo, ma poi ne parleremo, che domani torneranno Elite FIBA dopo 40 anni dell'uscita del mitico lavoro 17 Re, nella formazione peraltro originale con Ghigo Renzulli. Noi però ce li sentiamo all'interno della nostra collection con un classico del 1990 che tutti quanti conosciamo. Siamo pronti a cantarlo? El Diablo!

0: Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Arrieccoci amici, o meglio, chi se n'è mandato? Semplicemente facciamo un bel giro di boa e alle la seconda ora che si apre in questo momento, visto che abbiamo già superato le 18, amici e amiche di Radio San Marino, in questo pre-ferragosto che vogliamo trascorrere insieme e darvi forza perché ancora devo lavorare un po'. Per molti invece significa tirarsi dietro la porta e se ne parla tranquillamente lunedì per poterci lamentare. Vabbè, no, speriamo di no, perché lunedì probabilmente ci accoglierà la temperatura più fresca. Vedremo intanto. Un saluto ancora da Gigi. Parleremo di posti meravigliosi fra poco, di posti che sono connessi con l'arte e con la natura.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Non so se Jamila nel frattempo sia veramente diventata una superstar, di anni ne sono passati tante, però questa canzone insomma ci ricorda una bella estate, per cui perché non ritrovarla insieme e perché invece non fare una classifica? Ormai si fanno classifiche di ogni cosa, però questa secondo me, amiche e amici di Radio San Marino, fa un po' riflettere, perché prova a misurare una cosa che non è semplicissima da misurare, cioè quanto ci sentiamo davvero connessi. Aspetta, non capite male, non connessi col web, con la natura. Insomma, cosa veramente pazzesca in questo studio, perché hanno messo insieme dati, sondaggi di, pensate, 57.000 persone in 61 paesi del mondo per capire qual è appunto il paese più connesso con la natura. Avete qualche idea? Vediamo un po'. Qualcuno ho sentito che ha detto la Svezia. No, amici, è il Nepal. Chi l'avrebbe detto? Proprio il Nepal. È quel posto dove la gente effettivamente vive in simbiosi con la natura. Provate ad immaginare posti veramente che lasciano senza fiato. Poi, seguiamo un po' questa classifica, troviamo l'Iran e il Sudafrica. Poi, secondo i ricercatori, in questi paesi il rapporto con la natura è legato, diciamo così, più alla spiritualità. Capito? E noi? Vabbè, noi ci fermiamo soltanto, e dobbiamo dirlo, a 44esimo posto. Cioè non siamo proprio in una posizione da medaglia, considerando che abbiamo poi montagne, mare, campagne, borghi meravigliosi, praticamente la natura ce l'abbiamo dietro casa, ma evidentemente non ne sappiamo approfittare. E vediamo un po', il primo paese europeo in classifica è la Croazia, i nostri amici di Rimpettai che salutiamo, che magari ci stanno anche sentendo. Ciao amici croati, bellissima Croazia. Settima. Mentre tra paesi con il rapporto più distaccato troviamo Spagna, Giappone, Israele, proprio loro connessi non ci stanno. Ma al di là dei numeri, diciamo che forse la cosa più importante è che senza grandi studi, insomma, passiamo una gran quantità di tempo davanti uno schermo con notifiche, messaggi social, poi magari basta mezz'ora in un bosco, per dire, è una passeggiata al mare, è semplicemente un tramonto e stiamo meglio. Boh, ci proviamo. Che bello!

0: Ma quanto è deliziosa questa Together Again. Janet Jackson, una volta la chiamavamo la sorellina Jackson, adesso probabilmente farebbe solo ridere se ci provassimo soltanto. Rimane un'artista che secondo me è rimasta un po' nell'ombra, purtroppo, proprio perché c'era questo gran fratello ingombrante, insomma, come figura, che un po' l'ha eclissata. In realtà tutti i fratelli sono dotati di grandissime qualità, insomma, se no non avrebbero fatto loro i Jackson 5, e Janet comunque la sua più che dignitosa carriera. Questo è un progetto del lontano 1997. 18:18 è il momento degli aperitivi, lo so, amici. Noi partecipiamo così virtualmente, non potendo berlo insieme a voi, vi facciamo compagnia, quindi saluto voi che ve la state stragodendo nel vostro locale preferito, che sia qui in Repubblica, godendo di uno stupendo panorama e anche, diciamolo, di una temperatura molto più piacevole, ma anche sul mare si sta benissimo. Ma non mi dimentico neanche dei paesi dell'interno, ci mancherebbe altro, ci sono dei borghi, uno più bello nell'altro nella nostra Romagna, quindi siamo felici di stare insieme a voi e vi dedichiamo alla prossima, c'è Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sta perdendo giri, amici. No, no, è proprio così. Chaperon, good luck, baby. Buona fortuna anche agli orsi. Dici perché? Perché fa caldo anche per loro, perché con queste temperature ormai non siamo gli unici a cercare disperatamente un po' di frescura. È successo anche in California, là non si scherza niente niente, siamo a Sierra Madre. C'è sto video che sta girando, mi ha fatto troppo ridere, perché c'è un orso bruno che ha pensato bene di risolvere questo problema da solo, perché ha trovato questa villetta, molto carina peraltro, si vede, con tanto di piscina, mica fesso, si è buttato a capofitto, si è buttato lì, si è fatto il suo bagno in piscina, la sua bella nuotata tranquillamente, come se avesse proprio prenotato il suo lettino per tutta la giornata. E il proprietario evidentemente si è visto sta scena senza poter dire però il video l'ha fatto, se volete andate a cercare, perché è troppo divertente, considerando che lì si erano superati abbondantemente 35 gradi. Insomma, la sua scelta era anche abbastanza comprensibile. Tra l'altro lui si è goduto un momento di nessun caos, non sono arrivate le autorità perché si è fatto il bagno, poi mi è uscito tranquillamente dalla piscina e se n'è andato per la sua strada. Che volete di più?

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reff, arriva il Ballamondo, ingresso gratuito.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Novità, novità che arriva proprio a metà estate. Martin Garrix, DJ di comprovata esperienza, insomma, in tutte quante le dance floor del mondo migliori, che mette insieme il suo mondo con una voce e un nome che hanno fatto la storia, cioè U2. E questa canzone non è proprio un classico pezzo da pista, perché ha una sensazione di qualcosa che cresce piano piano, poi si apre, è veramente un'atmosfera bellissima, sospesa, quasi da notte d'estate. Si chiama Fireflies.
0: Ascolti il successo.

Eh beh, il fenomeno di quest'estate, anzi della seconda parte dell'estate, gli U2 con Martin Garrix, le accoppiate che non ti aspetti e che poi invece funzionano alla stragrande. Così come sta funzionando questo anticipo di Ferragosto, perché attraverso i vostri messaggi qui al 335 104 1027, tutto sommato mi pare di capire che si prospetta una serata di anticipo bella, come quella appunto del 14, che poi è ancora più bella del 15, secondo me. Poi in molte parti della costa ci saranno i fuochi d'artificio, insomma sarà veramente una serata magnifica, insomma ve l'auguro fin da adesso, portateci in giro perché noi vi terremo compagnia sempre.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: mito vivente. E già il fatto che sia con noi, tra noi, è già un miracolo. Cher, questa era Believe. E adesso noi ci gustiamo gli appuntamenti del prossimo Ferragosto, cioè domani.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Perché appunto domani sulla spiaggia del Becky Bay di Bellaria c'è un appuntamento, come vi dicevo prima, mica male per chi ama il rock italiano, perché tornano insieme i Litfiba nella formazione storica, ovvero Piero Pelù, Ghigo Renzulli e tutti gli altri, e lo fanno per celebrare i 40 anni di 17 Re, che è uno dei dischi che hanno veramente cambiato il rock italiano negli anni 80. E non è solo una semplice serata revival, perché vi ricordo che il tour è partito a giugno proprio a Bellaria, quindi si apre e si chiude nello stesso posto, Ferragosto con Pelù e soci, su questa spiaggia, con un pezzo di storia della musica italiana che torna a suonare dal vivo domani al Becky Bay.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Torniamo nel 1979 quando arriva questa band, insomma fondamentalmente è un one hit wonder, però la ricordiamo tutti perché è diventato uno dei simboli della fine degli anni 70. È un rock semplice con un'energia, diciamo pure un po' sfacciata, e quel titolo che è diventato praticamente un nome nella storia della musica. The Neck.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
1: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché? Stabiliamo un contatto in summertime.
2: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
3: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
0: Alle 19 vediamo il tempo previsto a Ferragosto.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo, si chiuderà un ciclo con le giornate a seguire, ovvero un cambio di scenario dopo il Ferragosto, dopo giornate di caldo intenso senza una pausa. L'ingresso infatti di correnti atlantiche favorirà non soltanto un peggioramento più strutturato ma anche un calo termico più deciso, con temperature che si addolciranno e rientreranno nelle medie stagionali. È attesa una diminuzione di almeno 5-6 gradi. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Dai, vabbè, ma del resto domani ci facciamo i gavettoni, che ci importa, ci rinfreschiamo in quella maniera. Va bene, allora 19 minuti, è finita la settimana lavorativa per molti, siete già in modalità weekend e quindi anche Ferragosto. Noi ci godiamo intanto una bella mezz'oretta, abbiamo scelto le canzoni che ci fanno entrare subito nel mood non solo dell'estate ma proprio del Ferragosto, sentirete un po', e poi parleremo del Club del Libro. Dici, vabbè, Club del Libro, stanze silenziose, persone serissime, letteratura. No, è tutto molto moderno, stanno tornando di moda soprattutto tra i millennial e la generazione Z. Vi racconto dopo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Lei è Pink e questa è la meravigliosa Beautiful Trauma. Che cosa c'è di più bello che vedere e leggere un bel libro insieme ad altre persone? Dici, vabbè, è una cosa noiosa. No, se vi dico che la generazione Z soprattutto sta riscoprendo i famosi club del libro, che non sono come quelli che ci ricordiamo noi magari o che ci immaginiamo, che ne so, persone serissime che parlano di letteratura davanti a una tazza di tè fumo. No, adesso le cose stanno cambiando, sono tornate di moda e la cosa interessante è che spesso il libro è quasi un pretesto, perché sì, si legge, ma poi tutti insieme ci si incontra, si parla, ci si racconta, magari si parte da Instagram o da TikTok, però poi si crea un gruppo, ci si trova davvero in tanti posti, che possa essere un parco, un bar, la libreria. E in un periodo in cui siamo praticamente sempre connessi tutto il giorno, ma non sempre riusciamo a parlare tra di noi, trovarsi insieme per discutere, per parlare di qualcosa, sia pure qualcosa che si è letto, può essere anche un modo semplice per stare insieme, no? Tra l'altro non serve essere dei grandi lettori o conoscere tutti i classici a memoria, perché magari può capitare di arrivare lì all'incontro e dici, oh, io sto libro, no, non lo voglio leggere, anzi non mi è piaciuto per niente. Potrebbe essere anche, ne so, un modo per incominciare una bella conversazione, no? Forse è questo è il punto, cioè il libro magari è soltanto l'inizio, che è la cosa che si sta cercando forse alla fine, e stare un po' di tempo insieme senza notifiche e senza fretta, magari con qualcosa di cui parlare, eh? Una scusa, eh?

La donna lupo, Shakira su Radio San Marino, She Wolf. Allora no, alle 19.16 noi ci sentiamo una novità musicale che forse non c'entra molto con la stagione estiva, però ci stiamo preparando forse alla seconda parte. Vediamo un po'. Lei, Olivia Dean, la conosciamo con questa voce strepitosa, nell'ultimo anno ha fatto molto parlare di sé, elegante, raffinata, e poi in questa canzone che parla di piccoli passi da compiere senza fretta, senza ansia, come i bambini, appunto, Baby Steps. Ascolta.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: La Cariola dove va?
1: Sempre divertente ritrovare Samuele Bersani con la sua sfilza di luoghi comuni, di leggende metropolitane che ci accompagnava nel lontano 1997, in quell'estate. Ma di estate parleremo e canteremo ancora durante questa serata, amici, perché vi prospettiamo fra pochissimo le Sammerizze, mezz'ora di grandi successi dell'estate dal 90 fino ad oggi, ovviamente anche quella che stiamo vivendo e che si prepara a vivere un Ferragosto, speriamo, strepitoso per tutti quanti voi. Noi, amici, ce la metteremo tutta per farvi compagnia domani con una playlist eccezionale fatta ad hoc per questa giornata di festa, di allegria, di gavettoni che poi fanno sempre piacere, specie con questi caldoni. Quindi comunque Radio San Marino sarà con voi. Io personalmente poi vi aspetto lunedì, domenica per il post Ferragosto, giusto? Per cercare di capire com'è andata, facciamo un po' il punto della situazione e ricordarci che l'estate non è affatto finita. Ciao ragazzi, state con noi, fra poco Sammerizze e dopo, mi raccomando, dalle 8 Marco Corona. Ciao!
2: La radio
3: Sammerizze.
2: San Marino. Estate 2014.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Chiara.
0: La canzone degli anni 90 che ha segnato la mia adolescenza.
1: Qual è?
0: Sei un mito degli 883.
1: E come mai?
0: Andassi anche in discoteca, mi accerchiavano, soprattutto le tipe, le ragazze, e mi cantavano sempre questa canzone.
1: Ma davvero?
0: E mi additavano quando diceva: sei arrivata tu.
1: E io che ci credo.
0: Era già un mito all'epoca.
1: Come no, sì. Vabbè, dai, convinta.
0: Forse
1: tu.
0: Forse perché gli portavo via tutti i ragazzi.
1: Sì,
0: vabbè. Scusate, la voce sono ancora un po' apple.
1: No.
0: Se primavera mi uccide.
1: Ok, ma la domanda è: ma davvero?
2: Davvero? Ma che

0: Davvero?
1: Non stai bene bene.
0: Comunque, siamo alle battute finali del nostro sondaggione.
2: Ciao Marco, sono Sara, buon pomeriggio. Sono in ritardo. Allora, sì, scusate. Allora, niente. La prima canzone che vi viene in mente, anni 90, è quella... This is the rhythm of the night.
0: Corona.
2: All night.
0: Oh yeah.
2: Quella lì, dai. Quella lì.
0: Quella lì.
2: Tutte le volte che metto su una compilation, è tra le altre canzoni di anni 90 e non... ed è difficile toglierla dalla testa.
0: Ah. This is the rhythm of the night. E neanche dall'onda. Per l'ennesima volta ritroviamo Corona. Ci sono doppioni oggi. Oh yeah.
3: Ciao Marco, allora la prima canzone che mi viene in mente degli anni 90 è da la la li la la la la.
0: Gabriele, sì.
3: Da la la li la la la la.
0: La Bush.
3: Da la la li la la la la la la.
0: Sì, ma la mettiamo noi. Gabriele, la mettiamo noi.
4: Benvenuti, Symbol, sulle mani.

0: Marco, sul filo del rasoio, come sempre, io sono sempre ultima come la coda del cane.
1: Eh sì.
0: Però io questa canzone la adoro.
1: Quale?
0: Nel mio cuore da sempre.
1: Qual è?
0: Armand Van Allen, You Don't Know Me. Comunque, ah, dai, lo sai che l'inglese non lo so, quindi fa te.
1: Faccio
0: ciao
1: io.

0: Ciao Marco, sono la Chiara e quando tu dici anni 90 io dico la tua omonima,
1: cioè, Corona,
0: The Rhythm of the Night.
1: Cioè...
0: Ciao, contatto stabilito e super esaurito.
1: Esatto, siccome l'abbiamo già ascoltata andiamo velocemente.
2: Eccoci qua di nuovo.
1: Antonio.
2: Allora, anni 90, la prima canzone in mente. What is Love,
1: What
2: di
1: is Hardaway. Anche tu.
2: Non so, è la
1: Anche
2: prima
1: tu.
2: Che mi viene in mente pensando a quel periodo di musicale che è stato non poco buono, diciamo ottimo. E niente, la prima canzone che mi viene in mente, ce ne sono altre, però questa è la prima.
1: Va
2: What
1: bene.
2: Is Love,
1: sì,
2: ok?
1: Già ascoltato.
2: Vabbè, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e forza avanti un altro.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
4: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna. Ah, se ti dico anni 90, qual è la prima canzone che ti viene in mente?
1: Qual è?
4: Direbbe Buon Barry.
1: Facile, perché?

0: Rhythm is a dancer. Rhythm. You can feel it, you can feel it. Rhythm.
1: Rhythm.
0: Rhythm is a dancer.
1: Magari va a tempo.
0: Snap.
1: Certo.
0: Oddio, mi viene in mente anche te, Marco, prima che cambiassi sesso.
1: Ma come?
0: Che facevi la cantante.
1: Ma io non facevo la cantante.
0: Ah, non sei te quella corona.
1: No.
0: Che cantava.
1: No, quella era
0: che... Ah, scusa.
1: Battuta.
0: Dai, tutti abbiamo i nostri scheletrini nell'armadio.
1: Ma non ce l'ho lo scheletrino.
0: Uno scheletrone bello grosso.
1: Il mio sì.
0: Ci può stare. Sì, comunque la prima cosa che mi viene in mente se mi dici anni 90
1: snap,
0: è quella.
1: Anche la mia.
0: Snap.
1: Sì.
0: E a proposito di discoteca, c'era questa qua che non era proprio una gran belletta.
1: Ah no?
0: Era un tipo.
1: Un tipo?
0: Come direbbe Lois Batacchi, un tipo di scimmia. Che era lì seduta da un pezzo che nessuno la invitava a ballare, nessuno la invitava.
1: Poverina.
0: A un certo punto arriva uno. E fa, ti va di ballare?
1: Oh.
0: E lei tutta speranzosa, si alza. Sì, sì, certo.
1: E
0: lui si mette al suo posto. Ah, oh, finalmente. Non ne potevo più, era ore che volevo mettermi seduto.
1: No,
0: ciao,
1: no,
0: no.
2: Ha sbattuto brutta, abbandono.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ciao.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvido.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.